0: because I wanted to do this. But here, you know, you saw in this cat, you know, in God's timing, Tina Segesi Shondalo, which is Katis Kankunugulu was now. So I'm kind of Gunje, and if I look, I leave, because I was still alive, and the Kuningi that I went through in Pilwen, Agubanga, Mula, Jungubanga shooting in 6 years instead of 4. Manje ngiyenza ama ngiku community service ngise Pretoria. Adjusted, you know, understand that indlela yo
1: njoba shock esho echaza ukuthi ukuphi bengithi nje ake ngindlalele nje leyo ndaba ngoba enye izindaba ke noma olunye lo daba olunye udaba esilithande ekakhulu uma simbona ebanamandla futhi ekukhuthala ebona lokhu ukufanelekile isizo lalela ke ngoba sisebenziseke ubuchwepheshe bokuthi sikwazi ukuthi yonke indaba sithole kahle silandele kahle akekho la usepitoli ngicela ukuthi ke wazi ukuthi ke ingakho ulalela umsakazo wakho mina engikwenzayo nje kuphela ukuthi ngikuthulele indlela yena akwase ngayo ukuthi enze izinto zenzeke. Yeah. Si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si